stato anche tu a me. Se li chiamo è perché sento la solitudine. Ma come mai se con lui è non guida me? Dimmi un po', ma lo sai,